gloria, gloria del corpo discinto, che il ministero ignorato la sa. Gloria del prezzo e l'amore che ha vinto, e al latino la pace ne dà.

noi si sogna. E ballato da formicola, di quaterno, di serve di soldati, di ser gran tamburo del tempio verde, da stridon le pigite, ciabatte di pechina.